Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

dimentica, come quando ti bussano alla porta, io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta. È scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete gli errori.

0: Questa è Unica Radio.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: L'unico limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.
2: Hey, this is Jay Grant.
3: This is Manuel.
4: This is Aaron Hirsch. And you're listening to our song Quiero. Quiero, quiero,
5: quiero. On your favorite station.
6: Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
8: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai colloqui di pace tra USA e Iran, lo stretto di Hormuz verrà riaperto, lo ha detto Donald Trump sul suo social parlando dei negoziati. Gli aspetti finali dell'accordo sono in fase di discussione e verranno annunciati a breve, ha precisato il presidente USA. Secondo il Financial Times ci sarebbe una nuova tregua di 60 giorni. Intanto nuova emergenza sicurezza per Trump. Almeno 20 colpi di arma da fuoco sono stati sparati all'esterno della Casa Bianca da una persona che ha attaccato un checkpoint della sicurezza. L'assalitore è stato neutralizzato. La politica. Oltre 6,6 milioni di elettori italiani sono chiamati oggi e domani alle urne per le elezioni comunali. Quasi 750 comuni interessati, di cui 18 capoluoghi. Un test importante per le forze politiche dopo il referendum sulla riforma della giustizia. Eventuale ballottaggio il 7-8 giugno. Tra le grandi città c'è Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. La cronaca. Sono in Italia le salme di tutti e 5 i subitaliani morti alle Maldive. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alla profondità marina dell'atollo di Vavu. I corpi sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. E parliamo di cinema. Vince la Palma d'Oro del 79esimo Festival di Cannes Fjord di Christian Mungiu, assegnata dalla giuria presieduta da Park Chan-wook. Una storia che ricorda molto quella della famiglia del Bosco. Premio speciale della giuria per Minotaur di Zhang Yintsev, che si rivolge a Putin. Ponete fine alla carneficina, dice. Storico premio alla migliore regia ex aequo per Bola Negra e Fatherland. Palma d'onore a Barbara Streisand, che ha inviato un video messaggio. Il cinema ha la magica capacità di unirci. In chiusura la Formula 1, George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada in programma oggi alle 22. Sul circuito di Montreal, il pilota inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Kimi Antonelli e la McLaren di Lando Norris terzo. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton quinto. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hey, this is Liquid Fight and you are listening to my single Leaf and Echo.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
3: Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
8: Raccontiamo
1: la città che cambia.
8: La città che cambia.
7: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Zukunft gehört nicht nur den Mächtigen. Sie gedeiht dort, wo Menschen an sie glauben.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buongiorno dalla redazione. Stati Uniti-Iran si tratta, l'accordo è pronto, annuncio a breve, ha detto ieri sera Donald Trump dopo un colloquio con Netanyahu. È andata bene, riferisce il tycoon, ma i Pashdaran frenano, Trump fa propaganda. Hormuz rimane sotto la gestione iraniana e sul nucleare non c'è alcun impegno. E minuti di terrore alla Casa Bianca, dove Trump ha trascorso l'intera giornata a lavorare con i suoi più stretti consiglieri all'accordo con l'Iran. Un uomo armato ha innescato una sparatoria in un checkpoint della sicurezza, ferendo un passante e venendo poi ucciso dagli agenti. L'aggressore aveva 21 anni ed era già conosciuto dagli agenti del Secret Service. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città, Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina, l'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Il governo delle Maldive intende introdurre una nuova legge sulle immersioni tecniche dopo il tragico incidente in cui 5 italiani sono morti durante l'esplorazione di una grotta subacquea oltre l'attuale limite regolamentare dei 30 metri. Ieri il rientro in Italia delle altre 4 salme dei sub, si attende l'autopsia. Calcio ultima di Serie A, alla Lazio nella serata degli addii chiude la stagione con una vittoria per 2-1 sul Pisa. Pedro segna il gol decisivo e saluta l'Olimpico nella sua ultima partita in biancoceleste. Finisce 1-1 tra i fischi del Franchi, Fiorentina-Atalanta. Oggi gli ultimi verdetti. È tutto, a più tardi.
3: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Unica Radio.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: App.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hey guys, this is Plymoon with our latest track, New Earth. On your favorite station.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Vado, che ho lezione di tango.
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, Unica Radio App.
9: Accendi la tua giornata. Unica Radio.
10: Everything was so much simpler, and that's exactly what

Javon's bad, like a champion.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Quella che stiamo per ascoltare è una canzone incisa nel 1965 dal cantante statunitense Otis Redding, che verrà ripresa nel 67 dalla cantante che ascolterete tra poco, diventando uno dei suoi più grandi successi. Nel testo originale di Otis, il punto di vista è quello di un uomo che chiede alla propria compagna di essere rispettato e considerato. Nella versione del 67, però, i generi vengono scambiati. In quell'anno, negli Stati Uniti, i movimenti femministi e quello per l'abolizione delle ancora presenti forme di apartheid a danno della minoranza afroamericana sono in piena affermazione. La nuova versione di questa canzone diventa un inno di questi movimenti. Il pezzo è oggi considerato tra le migliori dell'era del rock and roll e alla quinta posizione nella classifica della rivista Rolling Stone delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi. Non ti tradirò quando sarai andato via. Non lo farò perché non voglio farlo. Tutto quello che chiedo è un po' di rispetto quando torni a casa. Vediamo se avete capito di che canzone si tratta. Ascoltiamo l'inimitabile voce di Aretha Franklin in Respect.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Si chiamava Nasir Best, il 21enne neutralizzato dagli agenti del Secret Service all'esterno della Casa Bianca, che si è presentato ieri sera armato ad uno dei varchi della White House aprendo il fuoco contro gli agenti. Ferito un passante, l'aggressore era già finito nel mirino degli agenti per due episodi avvenuti nel 2025. Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma di un memorandum d'intesa che, stando alle indiscrezioni rilanciate da Axios, congelerebbe la guerra nel Golfo per 60 giorni. Hormuz verrà aperto, annuncia Trump, ma i media iraniani frenano. Ottimista è il Pakistan. I violenti bombardamenti russi che nella notte hanno colpito Kiev e la regione circostante hanno causato almeno 4 morti e oltre 60 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali ucraine. Il Kiev Post parla di un possibile lancio di un missile russo Oreshnik verso Bilazerskva, una città a poca distanza dalla capitale. Urne aperte in 749 comuni italiani per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Tra le grandi città si vota a Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Avellino e Messina. L'eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno. Tennis, a Parigi si alza il sipario sul Roland Garros, secondo slam dell'anno con 4 azzurri subito in campo. Doppia sfida Italia e Francia per Sonigo e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka, mentre Bronzetti incrocia la ceca Buzkova. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
6: La città che cambia.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Up.
1: Sintonizando Radio Flow.
2: El Principe. The Mixtape.

0: sempre con te. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.

sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fight e di famiglie.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
2: TikTok, TikTok.
1: TikTok,
2: TikTok,
1: TikTok.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: progetti e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
0: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
6: Io all'Istat ho passato la mia vita.
7: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio.
9: La città che cambia.
10: Unica Radio. Raccontiamo
11: la città che cambia.
12: Codeine crazy. Yeah, pourin' bubbly, pourin' bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly, pour that bubbly. We done went through too much.

0: la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma, prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz, una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alto e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne, ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magni per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13.40. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo, una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo, proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro. Passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie, e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé, fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Questa è Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ojam Sikora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimomannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Siamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo con Silvia Cannas, benvenuta.
2: Grazie a tutti, sono qua con i miei colleghi organizzatori, Claudia Iaiavera e Marco.
1: Benvenuti anche a loro allora.
2: Ci sono anche loro, sono collegati con noi.
1: Perfetto.
2: Quindi parleremo insieme.
1: Per iniziare, come nascere il progetto Fashion Garage? E qual è l'idea principale che volete trasmettere attraverso questa iniziativa?
2: Il Fashion Garage nasce da un'amicizia, inizialmente nasce con me e Iaiavera, che siamo appassionate di moda, e quindi nasce con l'esigenza di condividere questa passione vendendo i capi, i nostri capi dal nostro armadio, quindi dei capi che noi abbiamo amato particolarmente, quindi creando un mercato di second hand. E poi in seconda battuta, con la conoscenza di Marco, abbiamo deciso di organizzare un evento più grande, aperto anche ad altri creativi sardi, e di creare un evento più grande, insomma.
3: Un evento che è diventato infatti Revolution, diciamo che è diventato, grazie a, abbiamo incluso nuove aziende, fondamentalmente ha ampliato un po' il network intorno all'evento che già esisteva di Claudia e di Silvia.
1: E oggi il mondo della moda è in continua evoluzione, soprattutto tra creatività e innovazione. E in che modo Fashion Garage si inserisce in questo contesto, ecco?
3: Ma diciamo che il Fashion Garage vuole essere un po', no, un modo per fare network tra aziende diverse, quindi in maniera anche molto leggera, molto frivola, anche per condividere la passione per la moda, ma non solo la passione per il lifestyle, la passione per lo stare insieme, per l'amicizia, e farlo in modo anche ricercato, quindi farlo in maniera, diciamo, glamour, che magari è una modalità che in Sardegna si vede anche un pochino meno.
1: Certo.
3: Quindi tendenzialmente, insomma, l'obiettivo del nostro evento, che ormai, insomma, ormai è la terza edizione, perché abbiamo fatto già un'edizione primaverile, poi un'edizione natalizia, è rinnovando ogni volta, portando ogni volta qualcosa di nuovo, ma mantenendo quei valori che comunque ne sono cardine. Quindi la passione per la moda, ma anche per lo stare insieme, per la bellezza, per il, anche per il divertimento, anche per la leggerezza, se vogliamo, ma con consapevolezza, ecco.
1: Bellissimo. E il nome del vostro progetto richiama qualcosa di dinamico e sperimentale. Che significato ha per voi questo titolo, ecco?
2: Fashion Garage nasce in realtà in maniera molto semplice, perché agli esordi di questo evento io e Silvia avevamo pensato a qualcosa che coinvolgesse tutta la nostra community, ma in realtà anche persone che poi arrivavano da fuori per comprare i nostri abiti usati. Quindi noi abbiamo pensato di mettere questo nome anche relativamente alla location che utilizzavamo all'inizio, che era proprio di persona è un garage, e quindi abbiamo queste due parole di garage e fashion, perché appunto rappresentano appieno il concetto che poi è questo.
1: Poi anche sempre più giovani cercano nuovi modi per esprimersi attraverso la moda. A chi si rivolge principalmente il vostro progetto, ecco?
2: Si rivolge a tutti, nel senso che non abbiamo un'età precisa, perché il bello della moda è che coinvolge persone di scala diversa, di età diversa, quindi dalla ragazzina alla donna, alla signora, siamo tutti uniti per questa grande passione della moda, che non è altro che identità, connessione e community. Quindi si rivolge in realtà a tutti coloro che amano la creatività e la vita.
1: E oltre all'aspetto estetico, oggi la moda parla anche di identità, sostenibilità e comunicazione. Quali valori volete raccontare attraverso, ecco, il Fashion Garage?
3: Ah, diciamo che se vogliamo è proprio l'ampliamento attraverso la versione Revolution del Fashion Garage, racconta meglio un po' tutta questa realtà, perché oggettivamente include varie realtà anche a livello aziendale, nel senso che col tempo poi abbiamo avuto non solo moda, non solo beauty, ma medici estetici, abbiamo avuto persone che si occupano di profumi, varie realtà anche a livello merceologico, se vogliamo, e anche in realtà giovani, magari come può essere probabilmente la mia, che insomma rispetto anche alle realtà di Silvia e di Claudia è un pochino più, come dire, più piccolina, e quindi anche un'opportunità per nuove aziende, soprattutto del territorio sardo, insomma, del Cagliaritano, non solo di farsi notare, di farsi conoscere e di entrare in contatto anche magari con imprenditori e con realtà aziendali più grandi, e metterle, diciamo, a conoscenza anche delle loro community, delle loro, o dei loro founder, banalmente, dai quali sicuramente si può prendere ispirazione. Quindi un progetto che lega anche proprio realtà diverse dal punto di vista contenutistico, ecco, per questo è sempre più grande, per questo cambia sempre anche di volta in volta, perché poi il partner del Fashion Garage Revolution è sempre diverso ogni versione, come lo sarà adesso in questa versione, diciamo, che ha le porte di questa domenica.
1: Perfetto, e questa domenica che cosa si terrà?
2: Allora, domenica 24 maggio abbiamo il Fashion Garage in Fashion Hour alle cantine di Audaria, Serviana. Abbiamo pensato a un mood con sera, quindi tutte le persone che accederanno a questo evento verranno vestite con questo tema, proprio per unire non solo un evento walking, ma anche alla moda. Quindi ci divertiremo anche sotto questo aspetto, perché appunto sulla zona di Cagliari, ma in generale qui in Sardegna non ci sono tanti eventi che uniscono questi due aspetti. Quindi il tema sarà il tema Coachella, il 24 maggio dalle 17 alle 21. Insomma, ci saranno tutte le nostre attività che collaboreranno i partner e noi con le nostre attività.
1: Bellissimo, davvero.
3: Qualche experience dedicata, direi, giusto?
2: Esatto.
3: Qualche experience dedicata al tema Coachella, tra l'inserire, per esempio, ci sarà il salone di parrucchieri che fa le treccine, ci sarà la ministri di Silvia che, insomma, farà dei make-up a tema Coachella, Blunda con i gioiellini dedicati. Quindi diciamo che ci saranno anche delle experience specifiche che richiameranno il tema e faranno loro un'esperienza, insieme anche al DJ set che sarà completamente tematizzato, che in effetti non era mai stato inserito nel Fashion Garage, quindi un'edizione tutta diversa dalle altre.
1: Bellissimo, buona davvero
2: serata, buona serata moda. Allora ti aspettiamo, Chiara.
1: Eh sì, mi sa proprio di sì. Mi avete
3: con tutti gli ascoltatori, direi.
1: Esattamente.
2: Esatto.
1: E per concludere questa bellissima intervista, quali sono i vostri obiettivi futuri e cosa vi augurate possa lasciare questo progetto al pubblico, ecco?
2: Allora, inizio io. Io mi auguro che il Fashion Garage diventi sempre più grande, che coinvolga sempre più realtà imprenditoriali sarde e che dia alle persone un senso di community creativa.
3: Io mi auguro intanto che possa essere un'esperienza che lascia qualcosa di positivo alle persone, quindi dove le persone si possano sentire parte di qualcosa, si possano sentire unite da valori comuni, da divertimento comune, anche magari possano passare una serata in leggerezza, perché poi alla fine stiamo parlando di moda, stiamo parlando di beauty, in questo caso ci sarà anche l'elemento del vino che, diciamo, sicuramente unisce. E mi auguro che possa essere anche poi per chiunque partecipa anche un momento di crescita, anche per la propria attività, per il proprio brand, perché poi, insomma, l'elemento del networking è molto importante ed è cardine. Quindi, insomma, per il futuro ci auguriamo di fare, magari ci auguriamo di avere anche qualche idea sempre nuova, no? Quindi di avere un nuovo twist per qualcosa di diverso.
2: Anche io mi auguro che vada sempre meglio, sempre più in alto, perché se guardo al passato, anche le edizioni che abbiamo fatto io e Silvia da sole, abbiamo avuto sempre un'escalation verso l'alto, e quindi mi auguro, ci auguriamo tutti e tre di arrivare sempre più in alto e portare la moda qui in quest'isola che a volte è un po' buia sotto questo aspetto.
1: Oggi su Unica Radio abbiamo parlato con Silvia Cannas e i suoi collaboratori. Volevamo ringraziarvi per essere stati qui con noi oggi.
2: Visto che magari i collaboratori sono Yaya Vera e Marco Pugge, siamo i tre founder del Fashion Garage. Ti ringrazio tantissimo.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa ed altre interviste sul sito di unicaradio.it, Spotify e Amazon Music. Grazie mille.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
0: Unica Radio.
5: Hey, this is Alexandra Sen and this is my new track.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Hi, this is Marcel and you're listening to our new single Old Town.
2: Unica Rai, la città che cambia.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
1: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
0: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 90.

0: esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Buongiorno dalla redazione. Accordo tra Stati Uniti e Iran. Vicino alla firma, prevista una tregua di 60 giorni e la riapertura di Hormuz. Una tregua che riguarda anche il Libano. Le questioni nucleari sono ancora oggetto di negoziazione. Il progetto di memorandum include l'impegno da parte di Teheran a non perseguire mai lo sviluppo di armi nucleari. La Russia avrebbe lanciato anche un missile balistico a medio raggio Oreshnik nella regione di Kiev durante una nuova ondata di attacchi che ha colpito la capitale ucraina e altre aree del paese. Il bilancio è di almeno 4 morti e 83 feriti. Sono folli, dice Zelensky. Mosca parla di raid di rappresaglia per gli attacchi ucraini contro infrastrutture civili in Russia. E il Papa torna a pregare per la fine delle guerre. Che vengano vinte non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Dio ci salvi da questo male, le parole del pontefice durante la messa della Pentecoste. A Catania un motociclista senza casco non si è fermato all'alte e ha travolto un vigile urbano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza dislocate in via Cavaliere. L'uomo è stato identificato, si tratta di un 21enne ora agli arresti domiciliari. Ciclismo dopo le fatiche in Valle d'Aosta e corridori rifiatano in vista dell'ultima e decisiva settimana del Giro d'Italia. 157 chilometri completamente piatti da Voghera a Milano, città simbolo del Giro in cui la Corsa Rosa torna dopo 5 anni. Occasione nitida per i velocisti. Milan per interrompere il digiuno, Magnier per riprendersi la maglia ciclamino. Partenza alle 13.40. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: anything you love, burst a rap.
1: Questa è Unica Radio.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Raccontiamo
6: la città che cambia.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio. Unica Radio.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to my latest single, Different.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia e Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
5: Unica Radio, sei tu.
6: Dai voce alla tua musica.
7: Mi chiamo Nur Ismail e la mia canzone preferita è All of Me di John Legend. Sono una studentessa di matematica all'Università di Cagliari.
5: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Studio Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni amministrative, si vota oggi e domani. Oltre 6 milioni di elettori alle urne. Alle 12 l'affluenza è vicina al 15%. Quasi 750 i comuni coinvolti. Test per le coalizioni, affari su Venezia e Reggio Calabria. Stati Uniti-Iran, l'intesa è vicina, una tregua estesa per altri 60 giorni con un accordo che dovrebbe includere una graduale riapertura dello stretto di Hormuz. L'approvazione finale di un eventuale memorandum tra Stati Uniti e Iran spetta a Khamenei, fa sapere Teheran. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno, riferiscono fonti autorevoli ad Al Arabiya. Mosca scatena l'inferno di fuoco su Kiev, 600 droni e 90 missili, almeno 4 i morti e decine di feriti, colpiti 40 punti della capitale. Zelensky parla dell'utilizzo da parte della Russia di un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Nella sua Pollenzo è il luogo dove ha preso forma il progetto culturale umano di Slow Food e dell'Università di Scienze Gastronomiche è il giorno dell'ultimo saluto a Carlo Petrini, morto il 22 maggio all'età di 76 anni. Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale. Tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e il Roland Garros, l'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani, doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e la notte dei verdetti. All'ultima curva la Serie A decreterà le ultime due squadre che approderanno alla Champions League in una finale thriller. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari a San Siro e Verona al Bentegodi. La tensione sarà massima con Juve e Como pronte ad approfittare di un loro passo falso. I bianconeri, reduci da una settimana complicata e con tante indiscrezioni dal punto di vista societario, saranno impegnati contro il Torino in un derby accesissimo. Spalletti dovrà fare a meno di Ildiz e forse anche di Vlahovic. Sarà fondamentale vincere e sperare. Il match dei ragazzi di Fabregas invece si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce. Quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Giampaolo, davanti al pubblico amico, ha un solo risultato contro il temibilissimo Como. Il Lecce invece ospiterà il Genoa del già salvo De Rossi. Di Francesco non vuole sorprese e spera in un finale sereno per centrare finalmente la salvezza dopo due stagioni concluse con una retrocessione con Frosinone e Venezia. In caso di arrivo a pari punti tra Cremonese e Lecce è previsto lo spareggio. Prima però spazio a Parma Sassuolo che alle 15 giocano al Tardini. Entrambi hanno raggiunto la salvezza diverse settimane fa e arrivano alla fine del campionato tranquille senza più molto da dimostrare. Per Napoli Udinese in campo dalle 18 è invece solo una questione di piazzamento. Antonio Conte, già certo della qualificazione in Champions, vuole chiudere solo alle spalle dell'Inter e per farlo ha due risultati su tre a disposizione. Dall'altro canto l'Udinese al momento è decima e può ambire a confermarsi nella parte sinistra della classifica. Il tennis, debutto amaro per Lucia Bronzetti e Roland Garros. L'avventura parigina dell'azzurra finisce con una sconfitta 6-3-6-1 ad opera della ceca Buzkova. In campo oggi altri tre italiani. Doppia sfida Italia-Francia per Sonego e Bellucci, opposti a Herbert e Alice. Cina affronta Opelka. Debutto oggi anche per Djokovic, Zverev e Fonseca. Ciclismo, il Giro d'Italia torna a Milano, la sua culla dove nacque il 13 maggio 1909 in piazzale Loreto, con la tappa più facile dell'edizione 109, la quindicesima. Sarà una grande festa con uno spettacolare circuito cittadino da ripetere quattro volte. Tappa completamente piatta, 157 km, con partenza da Voghera alle 13.40. Il leader è Jonas Vingegaard. Formula 1 è il giorno del GP del Canada, stasera alle 22 il via della gara al Gilles Villeneuve di Montreal. Dopo la battaglia al limite nella sprint race ci si attende un'altra sfida tra le Mercedes. Russell scatta dalla pole mentre il leader del campionato Antonelli è secondo al via, poi le due McLaren davanti a Lewis Hamilton, ma attenzione alla pioggia, previste precipitazioni. Intanto Max Verstappen continua ad alimentare le voci su un suo possibile addio alla Formula 1. Come riporta l'ANSA, dopo la sprint in Canada chiusa al settimo posto, il pilota olandese si è reso protagonista di un altro duro sfogo, minacciando un possibile addio nel caso in cui non venissero approvati i nuovi regolamenti sulle Power Unit. Se le cose restano così, le parole di Verstappen per me è insostenibile. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.
4: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
5: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
6: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
3: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ok, benvenuti a tutti su Unica Radio. Oggi parliamo con Antonio Boggio, scrittore della nostra terra. Quindi buonasera Antonio.
2: Buonasera Enrico, grazie per questo spazio.
1: Figurati, io partirei subito chiedendoti una cosa importante. Noi in Sardegna siamo già molto isolati di nostro e tu sei cresciuto a Carloforte, forse un contesto ancora più particolare e ancora più isolato. Quindi quanto ha influenzato il tuo immaginario e il tuo modo di raccontare?
2: Penso proprio di sì, diciamo che sono quelle cose che uno ci ragiona poi nel tempo, negli anni, mentre si cimenta nella scrittura, perché la scrittura è, come dire, viene un po' così, una cosa istintiva. Poi per sapere da dove nasce, come, che cosa ti ha influenzato, ci devi ragionare facendo. Io, diciamo, automaticamente non avevo né la voglia né l'intenzione di raccontare l'isola, di raccontare Carloforte, ma anzi cercavo, come dire, per far, come dire, funzionare di più la fantasia, andare in posti lontani, magari crearne anche di nuovi. Invece scrivere dell'isola è stato proprio per un po' una necessità di ritornarci, di ritornare nell'isola, di scoprire quelle cose che magari crescendo fin da ragazzo hai avuto davanti agli occhi, ma che poi hanno vissuto dentro di te, ma forse non hai visto poi veramente. E quindi scrivere di Carloforte, dell'isola, del proprio, diciamo, paese, è un modo per proprio ritornarci, riviverlo, insomma, e parlarne un po' con l'esperienza che si è maturata un po', diciamo, anche uscendone, andando via.
1: Collegandomi a questa risposta che hai dato, nei tuoi racconti si percepisce spesso una certa introspezione. E proprio tu hai utilizzato esperienza. Parti da esperienze personali o ti fermi a osservare la realtà che ti circonda quando scrivi un tuo romanzo?
2: Diciamo, più parto essenzialmente da una sensazione che ho dentro, una sensazione che nasce poi dentro le persone, dentro di me, e faccio un lavoro di esplorazione. Poi ho imparato negli anni a diventare, non dico un buon osservatore, ecco, per cogliere poi anche in questi ambienti dove, per esempio, Carloforte, l'isola dell'isola, dove appunto il controllo sociale in queste realtà sono molto forti, le persone non tendono a comportarsi sempre naturalmente, ma tendono, come dire, a nascondere un po' certe cose, e quindi ho imparato, diciamo, ad osservarle. Quindi non solo le esperienze personali, ma proprio esperienze anche che cerco di captare nelle vite degli altri, che è un po' scrivere, anche un po' entrare nelle vite degli altri attraverso quello che è il nostro proprio filtro personale. Quindi queste esperienze poi le passo, come dire, al setaccio del mio filtro, del mio gusto, del mio filtro emotivo, e diventano poi storie nei libri.
1: Ecco, e adesso che Cagliari invece è Cagliari, appunto, la tua città, senti differenze nel modo in cui scrivi rispetto a prima? Alla fine non cambia molto.
2: Diciamo che questi romanzi ambientati a Carloforte li ho scritti tutti a Cagliari, quindi è stato proprio, se questo distacco, perché ormai vivo a Cagliari da più di 20 anni, proprio questo distacco mi ha portato a ritornare per scrivere di Carloforte. Quindi ti direi di sì, cioè c'è stato sicuramente il bisogno di andare via per poi ritornare. Quindi ora Cagliari attualmente è la mia città, e come dire, sento il bisogno poi anche di, in qualche modo, di guardarmi intorno, qui dove vivo, chissà, cioè non escludo che un domani anche Cagliari possa dovermi raccontare qualche storia.
1: Ecco, adesso usciamo fuori dai discorsi, diciamo, sul nostro territorio, immergiamoci di più in ciò che scrivi. Io avrei una curiosità: quando inizi un racconto, hai già chiaro dove andrai a finire, oppure lasci che sia la storia a guidarti?
2: Quando inizio un racconto, diciamo, come dire, vengo attraversato da varie fasi. che c'è tra queste, c'è la simpaticissima fase del non riuscirò mai a completare questo romanzo, quindi non ho proprio sempre le idee chiare, però ora cerco di strutturare una scaletta, strutturare un percorso abbastanza chiaro che mi permetta di arrivare poi a un punto preciso. Questo perché, proprio per evitare di fermarsi magari a metà racconto, che parte andare, oppure proprio in un giallo, che il giallo all'interno dei gialli deve essere un orologio che funziona bene, che un ingranaggio deve lavorare per lo scopo comune, che è quello di risolvere l'assassino o altre cose, e quindi bisogna almeno quell'ingranaggio giallo bisogna pianificarlo con molta cura prima di mettersi a scrivere, altrimenti rischiamo che poi la storia abbia dei buchi o comunque non torni qualcosa. Quindi la parte, diciamo, gialla cerco di pianificarla con molta cura prima di iniziare a scrivere. La parte umanistica, quella che riguarda i sentimenti dei personaggi, lì mi faccio guidare molto dal momento, dall'istinto, dal personaggio, dalle situazioni, lì può cambiare rispetto alla pianificazione iniziale.
1: Ok. E c'è un autore dei gialli a cui magari tu ti ispiri di più?
2: Guarda, sono tantissimi, perché diciamo sono tanto un lettore onnivoro, non solo di gialli, ma c'è tanto da imparare. Per citarne alcuni ti direi, mi piace molto, diciamo, Maurizio De Giovanni, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, insomma sono veramente tantissimi, cioè potrei citartene tanti, perché da questi, diciamo, giganti che in qualche modo hanno, come dire, fondato e reso grande questo genere, non ci dobbiamo mettere sulle loro spalle per poter guardare abbastanza lontano.
1: C'è per caso nei tuoi racconti un tema o un'ossessione narrativa, diciamo, che ritorna spesso nei tuoi testi, anche magari inconsciamente, qualcosa che troviamo quasi in tutti i tuoi romanzi, una caratteristica?
2: Credo di sì, a parte, diciamo, le ambientazioni. Credo che nei miei romanzi ritorni un po' quella che è l'ossessione del protagonista di Alvise Terranova, che è una sorta di io la chiamerei malinconia, ma nel senso positivo del termine, perché questo personaggio che è molto legato al passato, tant'è che lui ha il terrore di perdere i ricordi, ha il terrore di quelle malattie, diciamo, che in qualche modo intaccano il suo sistema nervoso, ci fanno perdere i ricordi, come l'Alzheimer, perché lui pensa che, diciamo, un'esperienza che noi dimentichiamo è come non averla mai vissuta, quindi è molto legato a queste esperienze, diciamo, del passato, anche a quelle un po' negative, e lui, diciamo, che poi è anche un personaggio particolare, che essendo un commissario di polizia lui scrive anche poesie, e lui dice: io quando sono felice non so fare nulla, perché felici siamo un po' tutti uguali. Invece lui riesce a scrivere quando riesce a entrare in contatto con questa sua parte più profonda, più malinconica, e riesce a tirare fuori, insomma, dal male qualcosa di buono, quindi forse questo è il filo conduttore.
1: Hai pubblicato tu in tante antologie di piccole case editrici. Secondo te quanto è importante oggi per uno scrittore emergente magari passare da realtà indipendenti?
2: Beh, diciamo, ognuno ha un po', come dire, un percorso diverso da un altro. Sicuramente è importante ascoltare i propri bisogni narrativi. Ci sono per esempio scrittori che magari mandano tanti racconti a riviste letterarie, vogliono in qualche modo partecipare a un dibattito culturale, diciamo, con tanti tipi di scritti. C'è chi invece magari decide di scrivere solo ed essere magari pubblicato per un romanzo, insomma sono un po' diverse le strade. Penso che comunque misurarsi con anche piccole realtà, che poi ci sono realtà indipendenti che sono realtà grandissime, molto importanti. I racconti che ho pubblicato io prima, diciamo, di esordire con PM e poi con Mondadori, erano piccole case editrici, e quello mi hanno aiutato tanto, intanto a creare dei legami con altri scrittori, a capire la realtà culturale, diciamo, locale, a capire un po' tante cose e tenermi alla prova.
1: Ok, come ultima domanda volevo fare una domanda un po' particolare: se dovessi descrivere la tua scrittura a qualcuno che non ti ha mai letto, quali tre parole useresti?
2: Questo è difficile. Direi, buttandola così, altrimenti se ci penso facciamo notte. sette ti direi, beh, intanto sensoriale, perché cerco insomma di usare tutti i sensi per descrivere poi delle cose, poi abbastanza scorrevole, questo posso dirlo perché spesso quando sono io un lettore pigro, delle volte rileggere tante volte i romanzi in fase di stesura, voglio che siano il più scorrevole possibile. Poi il terzo mi viene un po' in salita, cosa posso dirti, non so,
1: diciamo che il terzo lo troveranno dopo averlo letto il libro chi leggerà,
2: esatto,
1: l'ultimo romanzo.
2: È giusto infatti che siano i lettori a trovare questi aggettivi, no?
1: Esatto, infatti voglio ricordare che è uscito l'ultimo romanzo, se lo vuoi presentare.
2: È uscito adesso, sì, è uscito il 5 maggio. L'ultimo, diciamo, adesso sto concludendo il tour del penultimo, che è uscito a maggio dell'anno scorso, e poi dal 5 maggio ci sarà il nuovo Nero Mediterraneo, insomma, e riandremo in giro a presentarlo.
1: Perfetto, ringrazio tantissimo quindi Antonio Boggio per
2: grazie,
1: la sua disponibilità, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music. Buona serata a tutti.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: This is Jess Rimpiro, and you're listening to our track Spirals, taken from our brand new album, on your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone ebbe origine come colonna sonora. Il gruppo aveva accumulato fama con i successi musicali, esperienza con le continue tournée e allo stesso tempo spossatezza fisica e nervosa. Il più provato era il cantante, prigioniero del malessere emotivo dovuto all'insoddisfazione nei propri confronti e nella vita che conduceva. Questo brano racchiude quella richiesta di aiuto nella quale riversò l'infelicità esistenziale del presente. Quando ero più giovane, molto più giovane di oggi, non ho mai avuto bisogno dell'aiuto di nessuno in nessun modo. Ma ora questi giorni sono finiti. Non sono così sicuro di me. Ora ho cambiato la mia mente e ho aperto le porte. Aiutami se puoi, mi sento giù. Avete capito di che canzone stiamo parlando? Questa è Help dei Beatles.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Domenica Radio.
1: Buona domenica dalla redazione. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev nelle prime ore di stamattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Intervento della Premier Meloni, ferma condanna per attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. Donald Trump programma accordi con l'Iran, i dettagli sono attualmente in fase di discussione, così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. Agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun impegno in merito. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, Roland Garros finisce al primo turno e l'avventura di Lucia Bronzetti è entrata in tabellone dalle qualificazioni. La riminese ha perso contro la ceca Maria Butskova, numero 27 al mondo, in 2-7 col punteggio di 6-3-6-1. Tutto in attesa di Sinner, che giocherà martedì, e degli altri azzurri. È arrivata la prima vera ondata di caldo che anticipa l'estate, picchi al centro-nord con le massime che supereranno la soglia dei 30 gradi. Nei settori più centrali della pianura padana si potrebbero raggiungere anche i 35 gradi. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Voce Unica Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1994.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Leggera, gratuita.
3: Gratuita. Gratuita.
2: Semplicemente unica.
3: Unica.
2: Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira a chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
10: One, two, three, let's go!
11: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
12: Unica Radio.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
13: Unica Radio sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
15: Ciao, sono Boi Patrizia, studio la magistrale di scienze politiche e la mia canzone preferita è la nostra ultima canzone di Motta.
13: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump programma accordi con l'Iran. I dettagli sono attualmente in fase di discussione. Così il presidente americano conferma la riapertura dello stretto di Hormuz, ma resta da sciogliere quello relativo al nucleare. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che non è stato preso alcun accordo in merito. Un attacco missilistico di massa ha colpito Kiev questa mattina. Ci sarebbero 4 morti e almeno 60 persone ferite. Parole della premier Meloni, ferma condanna per l'attacco russo al lavoro per la pace, ha detto. È salito a oltre 200 morti su 867 casi sospetti il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola in Congo. Un numero in aumento rispetto al giorno precedente, quando il bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riportato 177 morti su 750 casi sospetti. Urne aperte in 749 comuni per l'ultimo test elettorale prima delle politiche del 2027. Oggi e domani si vota per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, 6 milioni gli italiani chiamati alle urne. Alle 12 l'affluenza è stata del 14,73%. Lo sport, il Giro d'Italia torna a Milano dopo 5 anni, oggi la frazione tra Voghera e il capoluogo lombardo per un totale di 157 km, tutti in pianura. Il danese Jonas Vingegaard ha 2 minuti e 26 secondi di vantaggio su Eulalio dopo avergli strappato la maglia rosa. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La primavera risveglia i sensi e porta con sé un desiderio irrefrenabile di luce, una necessità fisiologica di far brillare il viso dopo i lunghi mesi invernali. Gli orecchini di maggio abbandonano le casseforti polverose per danzare liberi nell'aria tiepida, trasformandosi in minuscole sculture mobili che catturano ogni raggio di sole. Non servono più scuse per indossare pendenti importanti o cerchi martellati anche in pieno giorno. L'unica regola vigente è assecondare la propria fantasia, lasciando che i riflessi metallici illuminino la pelle nuda. Immaginate cascate di pietre colorate che accarezzano dolcemente le clavicole a ogni passo, o piccoli fiori in ceramica smaltata che spuntano timidi tra le ciocche spettinate dal vento. La bellezza di questa stagione risiede proprio nella freschezza dei materiali. Resini trasparenti, vetri soffiati a mano e coralli si mescolano all'oro rosa, creando sinfonie cromatiche che sanno di vacanza e spensieratezza. Abbandoniamo per un attimo il rigore delle forme geometriche per abbracciare linee morbide, irregolari e ispirate alle meraviglie del mondo naturale. Un bel monile ha il potere magico di trasformare l'intero aspetto in un solo secondo. Abbinati a una semplice camicia di lino bianco, due lobi impreziositi da corolle floreali o da schegge di acqua marina diventano i protagonisti assoluti della figura. Anche i capelli giocano un ruolo fondamentale. Raccolti in code disordinate o trecce morbide lasciano il palcoscenico a questi piccoli capolavori artigianali, permettendo loro di esprimere tutta la propria vitalità scenica senza ostacoli, regalando al volto una cornice di vivace, inestimabile bellezza. In questo vortice di risvegli naturali, concedersi un nuovo ornamento significa prima di tutto regalarsi un momento di gioia pura. Scegliere la gemma che più risuona con il nostro stato d'animo, accostarla al viso davanti allo specchio e vederne immediatamente l'effetto radioso è un rito che nutre lo spirito. Che si opti per l'eleganza sussurrata di una piccola perla scaramazza o per l'esuberanza di un lampadario di cristalli sfaccettati, l'importante è sentirsi vive. Questi gioielli diventano talismani preziosi, frammenti di felicità da portare sempre con sé per affrontare le sfide quotidiane con un sorriso luminoso. Sono la promessa mantenuta di un'estate ormai alle porte, un invito a celebrare la propria femminilità con leggerezza, gioco e una meravigliosa, irresistibile voglia di sognare a occhi aperti. Lasciatevi incantare dalla magia dei dettagli in questa meravigliosa rinascita primaverile ogni giorno. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del filosofo greco Epitteto. Dio ci ha dato due orecchie, ma soltanto una bocca, proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: App.
4: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Corpus Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
7: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
0: Unica Radio,
8: la città che cambia.
2: Raccontiamo
8: la città che cambia.
9: Oh, oh yeah!

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ok, benvenuti a tutti su Unica Radio. Oggi parliamo con Antonio Boggio, scrittore della nostra terra. Quindi buonasera Antonio.
2: Buonasera Enrico, grazie per questo spazio.
1: Figurati, io partirei subito chiedendoti una cosa importante. Noi in Sardegna siamo già molto isolati di nostro e tu sei cresciuto a Carloforte, forse un contesto ancora più particolare e ancora più isolato. Quindi quanto ha influenzato il tuo immaginario e il tuo modo di raccontare?
2: Penso proprio di sì, diciamo sono quelle cose che uno ci ragiona poi nel tempo, negli anni, mentre si cimenta nella scrittura, perché la scrittura è, come dire, viene un po' così, una cosa istintiva. Poi per sapere da dove nasce, come, che cosa ti ha influenzato, ci devi ragionare facendo. Io, diciamo, automaticamente non avevo né la voglia né l'intenzione di raccontare l'isola, di raccontare Carloforte, ma anzi cercavo, come dire, per far, come dire, funzionare di più la fantasia, andare in posti lontani, magari crearne anche di nuovi. Invece scrivere dell'isola è stato proprio per un po' una necessità di ritornarci, di ritornare nell'isola, di scoprire quelle cose che magari crescendo fin da ragazzo hai avuto davanti agli occhi, ma che poi hanno vissuto dentro di te, ma forse non hai visto poi veramente. E quindi scrivere di Carloforte, dell'isola, del proprio, diciamo, paese, è un modo per proprio ritornarci, riviverlo, insomma, e parlarne un po' con l'esperienza che si è maturata un po', diciamo, anche uscendone, andando via.
1: Collegandomi a questa risposta che hai dato, nei tuoi racconti si percepisce spesso una certa introspezione. È proprio, tu hai utilizzato esperienza. Parti da esperienze personali o ti fermi a osservare la realtà che ti circonda quando scrivi un tuo romanzo?
2: Diciamo più parto essenzialmente da una sensazione che ho dentro, una sensazione che nasce poi dentro le persone, dentro di me, e faccio un lavoro di esplorazione. Poi ho imparato negli anni a diventare, non dico un buon osservatore, ecco, per cogliere poi anche in questi ambienti dove, per esempio, Carloforte, l'isola dell'isola, dove appunto il controllo sociale in queste realtà sono molto forti, le persone tendono, cioè non tendono a comportarsi sempre naturalmente, ma tendono, come dire, a nascondere un po' certe cose, e quindi ho imparato, diciamo, ad osservarle. Quindi sono le esperienze personali, ma proprio esperienze anche che cerco di captare nelle vite degli altri, che è un po' scrivere, anche un po' entrare nelle vite degli altri attraverso quello che è il nostro proprio filtro personale. Quindi queste esperienze poi le passo, come dire, al setaccio del mio filtro, del mio gusto, del mio filtro emotivo, e diventano poi storie nei libri.
1: Ecco, e adesso che Cagliari invece è Cagliari, appunto, la tua città, senti differenze nel modo in cui scrivi rispetto a prima? Alla fine non cambia molto.
2: Diciamo che questi romanzi ambientati a Carloforte li ho scritti tutti a Cagliari, quindi è stato proprio forse questo distacco, perché ormai vivo a Cagliari da più di 20 anni, proprio questo distacco mi ha portato a ritornare per scrivere di Carloforte. Quindi ti direi di sì, cioè c'è stato sicuramente il bisogno di andare via per poi ritornare. Quindi ora Cagliari attualmente è la mia città, e come dire, sento il bisogno poi anche di, in qualche modo, di guardarmi intorno, qui dove vivo, chissà, cioè non escludo che un domani anche Cagliari possa dovermi raccontare qualche storia.
1: Ecco, adesso usciamo fuori dai discorsi, diciamo, sul nostro territorio, immergiamoci di più in ciò che scrivi. Io avrei una curiosità: quando inizi un racconto, hai già chiaro dove andrai a finire, oppure lasci che sia la storia a guidarti?
2: Quando inizio un racconto, diciamo, come dire, vengo attraversato da varie fasi. che c'è tra queste, c'è la simpaticissima fase del non riuscirò mai a completare questo romanzo, quindi non ho proprio sempre le idee chiare, però ora cerco di strutturare una scaletta, strutturare un percorso abbastanza chiaro che mi permetta di arrivare poi a un punto preciso. Questo perché, proprio per evitare di fermarsi magari a metà racconto, che parte andare, oppure proprio in un giallo, che il giallo all'interno dei gialli deve essere un orologio che funziona bene, che un ingranaggio deve lavorare per lo scopo comune, che è quello di risolvere l'assassino o altre cose, e quindi bisogna almeno quell'ingranaggio giallo bisogna pianificarlo con molta cura prima di mettersi a scrivere, altrimenti rischiamo che poi la storia abbia dei buchi o comunque non torni qualcosa. Quindi la parte, diciamo, gialla cerco di pianificarla con molta cura prima di iniziare a scrivere. La parte umanistica, quella che riguarda i sentimenti dei personaggi, lì mi faccio guidare molto dal momento, dall'istinto, dal personaggio, dalle situazioni, lì può cambiare rispetto alla pianificazione iniziale.
1: Ok. E c'è un autore dei gialli a cui magari tu ti ispiri di più?
2: Guarda, sono tantissimi, perché diciamo sono tanto un lettore onnivoro, non solo di gialli, ma c'è tanto da imparare. Per citarne alcuni ti direi, mi piace molto, diciamo, Maurizio De Giovanni, Andrea Camilleri, Massimo Carlotto, insomma sono veramente tantissimi, cioè potrei citartene tanti, perché da questi, diciamo, giganti che in qualche modo hanno, come dire, fondato, reso grande questo genere, noi ci dobbiamo mettere sulle loro spalle per poter guardare abbastanza lontano.
1: C'è per caso nei tuoi racconti un tema o un'ossessione narrativa, diciamo, che ritorna spesso nei tuoi testi, anche magari inconsciamente, qualcosa che troviamo quasi in tutti i tuoi romanzi, una caratteristica?
2: Credo di sì, a parte, diciamo, le ambientazioni. Credo che nei miei romanzi ritorni un po' quella che è l'ossessione del protagonista, di Alvise Terranova, che è una sorta di io la chiamerei malinconia, ma nel senso positivo del termine, perché questo personaggio che è molto legato al passato, tant'è che lui ha il terrore di perdere i ricordi, ha il terrore di quelle malattie, diciamo, che in qualche modo intaccano il suo sistema nervoso, ci fanno perdere i ricordi, come l'Alzheimer, perché lui pensa che, diciamo, un'esperienza che noi dimentichiamo è come non averla mai vissuta. Quindi è molto legato a queste esperienze, diciamo, del passato, anche a quelle un po' negative, e lui, diciamo, che poi è anche un personaggio particolare, che essendo un commissario di polizia lui scrive anche poesie, e lui dice: io quando sono felice non so fare nulla, perché felici siamo un po' tutti uguali. Invece lui riesce a scrivere quando riesce a entrare in contatto con questa sua parte più profonda, più malinconica, e riesce a tirare fuori, insomma, dal male qualcosa di buono. Quindi forse questo il filo conduttore.
1: Hai pubblicato tu in tante antologie di piccole case editrici. Secondo te quanto è importante oggi per uno scrittore emergente magari passare da realtà indipendenti?
2: Beh, diciamo, ognuno ha un po', come dire, un percorso diverso da un altro. Sicuramente è importante ascoltare i propri bisogni narrativi. Ci sono per esempio scrittori che magari mandano tanti racconti a riviste letterarie e vogliono in qualche modo partecipare a un dibattito culturale, diciamo, con tanti tipi di scritti. C'è chi invece magari decide di scrivere solo ed essere magari pubblicato per un romanzo. Insomma, sono un po' diverse le strade. Penso che comunque misurarsi con anche piccole realtà, che poi ci sono realtà indipendenti che sono realtà grandissime, molto importanti. I racconti che ho pubblicato io prima, diciamo, di esordire con PM e poi con Mondadori, erano piccole case editrici, e quello mi hanno aiutato tanto, intanto a creare dei legami con altri scrittori, a capire la realtà culturale, diciamo, locale, a capire un po' tante cose e tenermi alla prova.
1: Ok, come ultima domanda volevo fare una domanda un po' particolare. Se dovessi descrivere la tua scrittura a qualcuno che non ti ha mai letto, quali tre parole useresti?
2: Questo è difficile. Direi, buttandola così, altrimenti se ci penso facciamo notte. niente, ti direi, boh, intanto sensoriale, perché cerco insomma di usare tutti i sensi per descrivere poi delle cose. Poi abbastanza scorrevole, questo posso dirlo, perché spesso quando sono io un lettore pigro, delle volte rileggere tante volte i romanzi in fase di stesura, voglio che siano il più scorrevole possibile. Poi il terzo mi viene un po' in salita, cosa posso dirti? Non so.
1: Diciamo che il terzo lo troveranno dopo averlo letto il libro, chi leggerà,
2: esatto,
1: l'ultimo romanzo.
2: È giusto infatti che siano i lettori a trovare questi aggettivi, no?
1: Esatto, infatti voglio ricordare che è uscito l'ultimo romanzo, se lo vuoi presentare.
2: È uscito adesso, sì, è uscito il 5 maggio.
1: Il 5 maggio
2: è l'ultimo, diciamo, adesso sto concludendo il tour del penultimo, che è uscito a maggio dell'anno scorso, e poi dal 5 maggio ci sarà il nuovo Nero Mediterraneo, insomma, e riandremo in giro a presentarlo.
1: Perfetto, ringrazio tantissimo quindi Antonio Boggio per
2: grazie,
1: la sua disponibilità, e vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e su Amazon Music. Buona serata a tutti.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su
3: il GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
4: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat, e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. La distribuzione geografica mostra poi una diffusione capillare del fenomeno. Le regioni con più lupi morti sono il Piemonte con 33 casi, l'Abruzzo e la Toscana con 29 ciascuna, l'Emilia-Romagna con 26, la provincia di Trento con 12 e la Puglia con 11. L'aumento della domanda di sabbia nel mondo, trainata dall'incremento demografico e dalla crescita economica, sta superando la capacità di approvvigionamento sostenibile. A evidenziarlo, uno studio del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La natura ha impiegato centinaia di migliaia di anni per generare sabbia attraverso l'erosione geologica graduale, mentre oggi il consumo globale raggiunge circa 50 miliardi di tonnellate l'anno. L'utilizzo per il solo settore edilizio potrebbe aumentare fino al 45% entro il 2060. I granelli, però, svolgono una funzione cruciale per gli ecosistemi, offrendo habitat a pesci, tartarughe, uccelli, granchi e numerose altre specie, contribuendo all'equilibrio ecologico. Inoltre, la conservazione della sabbia è importante per la sicurezza alimentare e idrica e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del quadro globale per la biodiversità. Eni e MSC Cruises hanno completato la campagna sperimentale relativa all'utilizzo del diesel HVO di Eni Live per l'alimentazione dei motori delle navi da crociera, confermando la fattibilità tecnica dell'impiego del biocarburante in forma pura nel settore marittimo. La sperimentazione è stata condotta congiuntamente da Eni e MSC Cruises. Durante i test, uno dei motori della nave da crociera MSC Opera è stato alimentato per circa 2000 ore con HVO puro, senza alcuna modifica al motore. Allo stesso tempo, sono stati rilevati i dati relativi alle prestazioni e alle emissioni. Il test ha dimostrato che l'HVO rappresenta una soluzione immediatamente applicabile anche ai motori marini, senza necessità di significativi aggiornamenti tecnologici, garantendo prestazioni in linea con quelle dei tradizionali combustibili fossili marini. La prova ha inoltre registrato una riduzione di tutte le emissioni.
5: This is Nevala and this is our new track, Lover in the Dark.
6: Unica Radio, la

0: la tua musica. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima è una canzone composta nel 1987 per la colonna sonora del film Dirty Dancing. Nel Regno Unito la canzone è entrata per due volte in classifica. La prima volta nel novembre del 1987, dopo l'uscita del film nelle sale, raggiungendo la posizione numero 6, e successivamente nel gennaio 1991, quando il film fu trasmesso in televisione e il singolo raggiunse la posizione numero 8. Ho aspettato per così tanto tempo. Ora ho finalmente trovato qualcuno che mi stia vicino. Abbiamo visto le scritte sul muro e abbiamo sentito questa cosa magica, fantasiosa. Sicuramente avete capito a quale canzone ci stiamo riferendo. Ascoltiamo insieme I Have the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.
1: Je, je, je, je, je, je, je, je.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La domenica dalla redazione. Giorgia Meloni ha espresso ferma condanna per il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Presidente del Consiglio. L'agenzia di stampa iraniana Fars afferma che l'ultimo post di Trump sui social è propaganda e che non è stato preso alcun impegno sul nucleare di Teheran. Lo riferito al Jazeera, va ricordato che Trump aveva annunciato che i negoziati sul nucleare iraniano sarebbero stati una delle condizioni principali di qualsiasi accordo, ha riportato Fars. Elezioni amministrative, seggi aperti per gli 894 comuni al voto, sono oltre 6.600.000 gli italiani chiamati alle urne, aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza al voto è stata del 14,73%, il leggero calo rispetto alla consultazione precedente. Per far fronte alla mancanza di sacerdoti, la diocesi di Verona ha deciso di aprire alle donne e ai laici nella figura di guide pastorali. Le parrocchie valorizzano la presenza delle donne nelle nostre comunità, è stato detto all'assemblea diocesana alla presenza del vescovo scaligero Domenico Pompili. Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono i primi dati della nuova edizione della qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 ore, presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a me.

0: radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Sono Antonio Perra, studio beni culturali all'Università di Cagliari e la mia canzone preferita è Viva la vita dei Coldplay.
8: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver trovato un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre il 5 giugno si torna a Islamabad per una serie di colloqui. Washington e Teheran trattano una tregua di 60 giorni. L'accordo sospenderebbe le ostilità anche in Libano e prevederebbe l'impegno di Teheran a rinunciare alle scorte di uranio. Giorgia Meloni condanna il pesante attacco russo che ha colpito le infrastrutture civili in Ucraina, causando 4 morti e almeno 80 feriti. La nostra solidarietà va alla popolazione ucraina che da oltre 4 anni subisce le drammatiche conseguenze di questa guerra, ha detto la Premier. Amministrative, voti annullati, operazioni di voto sospese per qualche ora in alcune selezioni elettorali del Comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede per le circoscrizioni. Restano aperti fino alle 23 i seggi per gli 894 comuni al voto. Domani si vota dalle 7 alle 15. Italiani morti alle Maldive, la settimana che inizia domani sarà cruciale per stabilire le cause della tragedia avvenuta nelle profondità marine dell'atollo di Vavu. Le salme dei 5 sub italiani morti sono l'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove lunedì si procederà con le autopsie. Vela Luna Rossa ha vinto il match race conclusivo a Cagliari nell'ultima giornata di regate preliminari dell'America's Cup. Nella finale l'equipaggio italiano ha battuto il team New Zealand. Il team Luna Rossa Women in Yanf è rimasto fuori dalla finale nonostante fosse al comando della classifica dopo le prime 2 giornate. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica, unica radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
1: Questa è Unica Radio.

0: Una domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera quando si decreteranno le ultime due squadre che approderanno alla prossima Champions League. Milan e Roma non possono sbagliare rispettivamente contro Cagliari e Verona. La tensione sarà massima con Juventus e Como pronte ad approfittare di un passo falso. Il match dei ragazzi di Fabregas si intreccia con la lotta a salvezza che vede ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. Intanto, nell'anticipo del pomeriggio, il Parma ha battuto 1-0 il Sassuolo con gol di Pellegrino. Il Giro d'Italia, Frederik Lavik della Uno Mobility ha vinto sul traguardo di Milano la tappa di oggi della Corsa Rosa. Il corridore scandinavo ha battuto i compagni di fuga Mirko Maestri del Team Polti e Martin Marcellusi della Bardiani. Il gruppo Maglia Rosa è arrivato al traguardo dopo pochi secondi, regolato dal francese Magnier. Il tennis, primi impegni azzurri a Roland Garros. Questa mattina si è interrotta l'avventura di Lucia Bronzetti, sconfitta al primo turno. In campo maschile, in attesa di Sinner, impegnato martedì, e dopo Federico Cina, è in programma la doppia sfida Italia-Francia con Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego, che affrontano Quentin Nalis e Pierre Herbert. Vela, Luna Rossa ha battuto il team New Zealand Principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli. L'equipaggio italiano ha condotto la finale dall'inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi a C40 e monoscafi Fowling capaci di superare i 40 nodi. La nazionale femminile di pallavolo stringe i tempi della preparazione in vista della Nations League 2026, la cui prima tappa è in programma dal 3 giugno a Brasilia. Dopo il quadrangolare di Genova, che si chiude stasera, il CT Julio Velasco ha convocato 17 atlete per due collegiali in programma al centro Pavesi FIBAV di Milano dal 25 al 29 maggio. Il primo gruppo si radunerà domani, mentre il secondo raggiungerà il collegiale mercoledì. Al termine delle attività è previsto irrompete le righe, salvo eventuale partecipazione alla prima tappa della Nations League. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Uff, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Unica Radio, sei tu.
3: Dai voce alla tua musica.
4: Ciao, sono Carlo Deidda, studio Scienza della Comunicazione. La mia canzone preferita è Nevermind di Mezzosangue.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone ha fatto il giro del mondo a partire dal 1974 e occupa il numero 37 nella lista delle 500 migliori canzoni secondo Rolling Stone. Il cantante dedica questa canzone alla donna che ama. L'intero testo richiama i bei momenti, ma anche a quelli meno belli che ha passato insieme a lei. Il messaggio che vuole trasmettere è molto potente e significativo. Le chiede di essere forte e di non piangere, di andare avanti a testa alta, perché come dice la canzone, ogni cosa andrà per il meglio. Ricordo quando sedevamo nel cortile del ministero a Trench Town, osservando gli ipocriti mescolarsi alle brave persone che si incontrano. Abbiamo buoni amici. Buoni amici abbiamo perso lungo la strada. Con questo futuro grandioso non puoi dimenticare il tuo passato. Quindi asciugati le lacrime. E voi rimarrete commossi? Ascoltiamo No Woman No Cry di Bob Marley.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump ha dichiarato che il blocco dei porti iraniani a Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. I media parlano di possibili colloqui USA-Iran il 5 giugno dopo l'accordo preliminare. Alcuni funzionari iraniani parlano di sospensione anche del conflitto in Libano e dello sblocco di 25 miliardi di beni iraniani congelati. È di un morto e almeno 40 feriti il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev di questa notte. Secondo il capo dell'agenzia di polizia metropolitana di Kiev, si contano più di 40 luoghi in tutta la città danneggiati. Condanna della premier Meloni e del presidente francese Macron. Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Alle 12 l'affluenza al voto è del 14,73%. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che coinvolge circa 6 milioni di elettori. Un uomo di 36 anni si è dato fuoco nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. È successo nella notte, in corso le indagini per capire le origini del gesto. Pare per motivi legati a un legame sentimentale con una lavoratrice. L'uomo non è un dipendente Amazon. Lo sport si è conclusa con una fuga vinta dallo scandinavo Lavic, la 15ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Milano. Lavic ha vinto davanti a Maestri e Marcellosi. Lo sprint di gruppo è regolato da Magnier, che torna a maglia ciclamino. Vingegaard conserva la maglia rosa. È tutto, più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
3: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Il 2026 è l'anno del debutto di Genesis sul mercato europeo. La GV60 è la più compatta, con una lunghezza di 4,55 metri, che la colloca all'interno del segmento C Premium. Si fa notare per le sue forme da SUV coupé, con un taglio particolare di finestrini e un vistoso spoiler sulla coda. È disponibile con una batteria da 84 kWh e tre diverse motorizzazioni, con potenze da 229 e 490 cavalli, per un'autonomia che supera i 560 km nella versione a trazione posteriore. Denza Z9 GT si presenta con due sistemi propulsivi, uno puramente elettrico, l'altro super ibrido, dotato di una batteria con capacità che non sfigurerebbe neppure in un'elettrica pura. Il sistema Z9 GT DMI prevede infatti la presenza di un 4 cilindri turbo 2.0 litri con potenza di 173 cavalli e di tre motori elettrici, uno anteriore da 272 cavalli e due posteriori da 252 cavalli l'uno, per una potenza complessiva di 776 cavalli. La batteria ha una capacità di 63,82 kWh. Passiamo alle due ruote. Harley Davidson 2026 alza l'asticella del touring. Street Glide Limited e Road Glide Limited tornano più leggere, potenti tecnologiche spinte dal nuovo Milwaukee 8 VVT 117 da 106 cavalli e 177 Nm. Carene aggressive, infotainment con display TFT da 12,3 pollici, audio Rockford Fosgate a 4 altoparlanti e dettagli di lusso trasformano ogni viaggio in un'esperienza autentica da tourer americano. Comfort, coppia e presenza scenica made in Milwaukee. La seconda generazione della Ducati Desert X nasce attorno al nuovo V2 da 890 cm3 con fasatura variabile LVT. 110 cavalli e 92 Nm, ma soprattutto tanta coppia ai bassi e medi regimi e un peso complessivo ridotto. Il risultato è una curva di coppia piena e una risposta al gas più pronta e gestibile. Il 70% della coppia massima è disponibile già a 3.000 giri e oltre il 90% tra i 4.000 e i 9.000 giri, garantendo trazione immediata e meno necessità di giocare con la frizione nei passaggi tecnici. Chiudiamo con una curiosità. Possedere una Bugatti Bolide è già di per sé una dichiarazione di status, ma c'è chi decide di andare oltre, trasformando l'acquisto in un progetto su misura. È il caso di un cliente che ha personalizzato la propria hypercar per abbinarla perfettamente al suo jet privato Gulfstream G550. Per capire il livello di questa collezione basta guardare i numeri. La Bugatti Bolide, prodotta in appena 40 esemplari, parte da circa 4 milioni di euro. Il Gulfstream G550 ha un prezzo di listino che può superare i 60 milioni di euro da nuovo. Facendo due conti, il costo del garage è attorno ai 70 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia. La città che
0: cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Ogni giorno c'è chi si prepara a combattere battaglie fino all'ultimo reclamo. C'è chi si allena duramente per ottenere un rimborso. E chi è sempre pronto allo scontro se gli acquisti non vanno per il verso giusto.
3: Tutta questa fatica quando in realtà puoi risolvere le tue liti da consumatore in modo facile e alla portata di tutti. Evita stress inutili, scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglilalternativa.it.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1998.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te, unica radio. Portala sempre con te, unica radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce, se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita.
8: Semplicemente unica.
9: Unica.
8: Unica. Unica Radio App.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Andiamo via, oh!
13: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

0: Le previsioni per domani.
1: Il tempo va migliorando rispetto al weekend, ma resta comunque piuttosto instabile sul nostro paese, con dei fenomeni che insisteranno soprattutto al centro-sud, calo termico al nord, specie nelle temperature minime. Nella prima parte della giornata migliora il centro-nord con un maggiore soleggiamento ovunque, ultimi fenomeni quasi esclusivamente su Sardegna, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Precipitazioni sparse ma frequenti invece sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio altri fenomeni al sud, nonché su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Friuli Venezia Giulia. Sarà più asciutto e soleggiato altrove. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Gardinato.
2: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: ascoltiamo la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
3: It is time to reset the partnership between...
2: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
3: In a pragmatic, common sense win-win approach.
2: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
5: Buonasera dalla redazione. La guida suprema Khamenei avrebbe approvato il quadro generale dell'accordo USA-Iran, ma resta ancora da vedere se questo si tradurrà in un accordo definitivo. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha invece detto di aver ricevuto rassicurazioni da Trump sul fatto che il programma nucleare iraniano sarà completamente smantellato. Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della flottiglia. Ad affermarlo è l'unità del portavoce dell'IDF, spiegando che al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia. Urne aperte dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 di domani in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia. È l'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Voti annullati, operazioni sospese per qualche ora in alcune sezioni elettorali del comune di Reggio Calabria per un errore nella consegna delle schede. Le Maldive si preparano a un giro di vite sulle immersioni dopo la morte dei 5 sub italiani. Ad anticiparlo, il portavoce capo dell'ufficio del presidente, poche ore dopo il recupero dei corpi e il loro arrivo in Italia. Si tratterebbe di un netto irrigidimento del regolamento per le immersioni tecniche all'interno di relitti o spazi angusti. La Serie A si prepara alla notte dei verdetti con l'ultima giornata che si chiude stasera per la qualificazione in Champions. Milan e Roma devono guardarsi la Juventus e Como. In chiave salvezza ancora coinvolte Cremonese e Lecce, quest'ultimo con un punto di vantaggio sui Lombardi a 90 minuti dal traguardo. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici della transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

Bentrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Capelli al vento e chitarra in spalla, ha incarnato la figura del rocker senza macchia, paladino dei perdenti e dei cuori infranti, con una particolare sensibilità nei confronti del pop. Una storia americana, ed è quella di Thomas Petty.

0: Tom Petty nasce in Florida nel 1950. La sua storia ha tutto il dramma di un epico rock and roll. Come giovane adolescente, Petty amava l'arte, gli abiti e indossava i capelli alla Beatles, molto prima che essi arrivassero nella scena musicale. Petty ha incontrato la sua prima moglie quando erano entrambi al liceo e conobbe grazie a lei Stevie Nicks, che aveva un'amicizia di lunga data con Petty, tanto da trascorrere il tempo insieme in tour dove c'era fumo e cocaina. Tornato a Los Angeles, Tom lasciò la moglie, si trasferì in una casa del Pacifico e subì una terribile depressione per aver lasciato la sua famiglia. Incontrò poi Dana York, che sarebbe...
1: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
2: Unica Radio. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
3: Tra poco, la grande musica.

benvenuti nel viaggio radiofonico La Grande Musica su Unica Radio. Insieme a noi conoscerete la vita, i dettagli e le curiosità dei grandi artisti della musica. L'artista di cui parleremo oggi è una delle pop star più iconiche degli anni 2000 e tra le teen idol più importanti di sempre. L'ex principessa del pop, oggi una vera e propria regina, continua ad essere amata da milioni di fan. Passa il tempo anche per l'iconica pop star, tra le cantanti più celebri degli anni 2000, grazie a successi come One More Time, Oops, I Did It Again e Toxic. Ma la sua fama non diminuisce. La nostra protagonista di oggi è Britney Spears.

Spears nasce in una città degli Stati Uniti nel 1981. Pare che fin da piccola la futura star della musica internazionale sognasse di diventare una cantante, dimenandosi davanti allo specchio mentre cantava i brani del momento. I genitori, ormai arresi di fronte all'evidenza, l'appoggiano in questa sua ambizione. Per tenerla a bada, la iscrivono nel coro della chiesa locale che, inutile dirlo, sta decisamente stretta alla scatenata Ugola d'Oro. A soli 8 anni, la piccola si presenta ad un'audizione su Disney Channel per il programma Mickey Mouse Club. Britney è troppo giovane per essere scelta, ma tutti i presenti durante le prove si accorgono del suo talento. I responsabili della competizione sembrano volerla scartare a malincuore. Così Britney viene presa sotto la benevola ala di uno dei produttori Disney, che la indirizza ad un importante manager di New York. Quest'ultimo, una volta constatata la bontà della materia prima, decide di sgrezzarla. Per i 3 anni successivi Britney studia danza e canto. Intanto la piccola non sta ferma un istante. Le vengono offerti piccoli ruoli in spot televisivi o apparizioni in spettacoli di Broadway, tra cui la versione teatrale di The Bad Seed, che lei prontamente onora. Ad 11 anni, finalmente riesce ad entrare in Disney Channel, dove rimarrà per circa un anno. Finita la sua permanenza televisiva, la giovane Britney trova finalmente l'occasione di mostrare le sue doti canore ai dirigenti della Jive Records, che rimangono favorevolmente impressionati. Il resto, si potrebbe dire, è storia, perché da quel momento comincia il lancio globale di Britney, la bambolina seducente che canta in modo aggressivo canzoni di facile presa. Gli artefici che plasmano la sua immagine sono Eric Foster e Max Martin, produttori anche del suo primo vendutissimo album Baby One More Time. Il disco è preceduto dall'omonimo singolo, passato alla storia per il video di accompagnamento, in cui una Britney in veste di una cattivante scolaretta si esibisce in una di quelle che diventeranno le sue famose coreografie.

Pierce diventa l'adolescente più famosa del mondo e lancia un modello di comportamento e di stile imitato da milioni di coetanee. Il suo secondo album emula i successi del primo. Canzoni come Oops, I Did It Again sono ormai delle hit canticchiate da schiere di teenager. Tra il 2000 e il 2001, per soddisfare la sete dei suoi fan, Britney intraprende il suo tour mondiale di grande successo. L'uscita del terzo album, Britney, ha invece rappresentato una svolta decisiva nella sua evoluzione, presentandoci una Britney Spears più matura e dalla voce modulata in maniera più graffiante e sofisticata. Dopo un periodo difficile, torna alla ribalta nel 2007 con l'album Blackout, che vende fino ad ottobre 2008 oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo. Il nuovo successo sembra inarrestabile anche con il nuovo album Circus, pubblicato alla fine del 2008. Nel 2011 pubblica il suo settimo album di inediti, Femme Fatale, che esordisce alla numero 1 della Billboard 200. Nel 2013 Britney Spears pubblica il suo ottavo album in studio, Britney Jean. Firma poi un contratto milionario per una serie di concerti. Il 5 novembre 2014 viene indetto il Britney Day a Las Vegas e con una cerimonia le vengono consegnate le chiavi della città. Il nono disco arriva nel 2016, si intitola Glory ed è anticipato dal singolo Make Me in collaborazione con il rapper G-Eazy. A giugno del 2017 intraprende un piccolo tour a scopo promozionale in Asia, il Britney Spears Live in Concert, esibendosi per la prima volta nelle Filippine, a Singapore e in Israele.

sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei grandi artisti musicali. Oggi la nostra protagonista è Britney Spears, diventata in circa 20 anni di carriera, tra alti e bassi, una vera icona del mondo della cultura pop, non solo in musica. Basti pensare che, con oltre 200 milioni di dischi venduti, è una delle artiste donne di maggior successo della storia. Al contrario di altre star più schive, Britney Spears, fin da ragazzina, è stata al centro del gossip musicale e non solo. La sua love story più chiacchierata è stata quella con il cantante Justin Timberlake, iniziata nel 1999 e terminata nel 2002. In seguito Britney sposa l'amico d'infanzia Jason Allen Alexander. Il matrimonio fu però annullato dopo 55 ore, in quanto la cantante aveva ammesso di aver preso la decisione di sposarsi in un momento di incoscienza. Un mese dopo il matrimonio, Britney annuncia di essersi fidanzata con il ballerino Kevin Federline, con cui diventa protagonista di un reality, Britney and Kevin. I due si sposano e ben presto hanno due figli, Sim Preston e Jaden James. Due mesi dopo la nascita del secondo genito, la Spears chiede il divorzio, ufficializzato nel 2007. Dopo qualche anno, riottiene la custodia dei figli, precedentemente perduta, e instaura un nuovo rapporto con il suo agente, Jason Trewick. I due si lasciano nel 2013. La Spears passa quindi attraverso due relazioni brevi, quella con l'impiegato David Lucado e quella con il produttore Charlie Ebersol. Nel 2016 sembra ritrovare una certa stabilità con il modello Sam Elgary, di 23 anni.

curiosità sulla nostra Britney. Dal 2004 ha creato 10 diverse fragranze di profumi, guadagnando più di $1,5 miliardi. Durante un'intervista disse che se non fosse diventata una pop star, le sarebbe piaciuto essere un insegnante, magari di storia e letteratura. Ci sono ben 2 statue di cera di Britney al Madame Tussauds. Inoltre, è la 6ª persona al mondo con più followers su Twitter. Superano gli 11 milioni. La giovane Britney faceva l'arbitro nelle partite di basket al liceo. Sempre al liceo, distrusse la Lexus della madre. Britney è apparsa anche in una stagione di How I Met Your Mother.

Siete sintonizzati su Unica Radio con La Grande Musica, il viaggio attraverso la vita dei grandi artisti della musica internazionale. Oggi vi stiamo parlando di una delle regine del pop, Britney Spears. Nel febbraio del 2007, Britney viene ricoverata in un centro di riabilitazione ad Antigua, nei Caraibi. Dopo 24 ore è già in viaggio per Las Vegas e lì, in stato confusionario, è

entrata da un parrucchiere, prende un rasoio e si radia a zero i capelli. L'episodio fa immediatamente il giro del mondo e la Spears, tornata in sé, decide di ricoverarsi in un'altra clinica. Lo stesso anno perde la custodia dei figli, che riottiene solo nel 2015. Nel 2018 il padre di Britney viene operato e dopo alcuni mesi viene diffusa la notizia che la cantante si fosse presentata spontaneamente in una clinica di salute mentale perché devastata a causa della malattia del padre. Nel 2019 la cantante annuncia di essersi ripresa e che tornerà sulle scene molto presto. In seguito, grazie a fonti attendibili di avvocati e persone vicine alla cantante, risulta che la Spears sia stata costretta ad andare nella clinica di salute mentale per aver rifiutato dei medicinali che era costretta ad assumere nonostante non ne avesse bisogno e per aver guidato la sua automobile senza consenso. Inoltre, si scopre che la tutela a cui Britney è sottoposta dal 2008 sia stata stabilita attraverso documenti in cui si afferma che la cantante soffre di demenza, diagnosi ovviamente falsa. La presunta malattia del padre e il ricovero spontaneo della cantante risultano quindi una messa in scena e i fan iniziano a dar luogo a proteste contro la conservatorship abusiva a cui è sottoposta la Spears, creando l'hashtag Free Britney. Da qui in poi si susseguiranno varie battaglie legali e usciranno fuori una serie di documenti nei quali si rende noto che la cantante sia vittima di una conservatorship abusiva e non necessaria.

vi abbiamo voluto parlare di Britney Spears, cantante, cantautrice, ballerina, attrice, personaggio televisivo e stilista statunitense. In 20 anni di carriera musicale, Britney è diventata una delle più importanti figure per la musica e la cultura pop femminile, tanto da guadagnarsi l'appellativo The Princess of Pop, la principessa del pop, grazie anche ad una vita personale molto pubblicizzata. Grazie per aver seguito con noi il viaggio all'interno della vita di Britney Spears. Continuate a seguirci per conoscere la vita e la carriera di altri artisti internazionali con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo brano, pubblicato nel 2000, incorpora diversi elementi classici. Nel testo sono da segnalare il riferimento a Frank Sinatra, ai tempi morto da poco, e al suo celebre brano My Way. La canzone è stata nominata ai Grammy Award 2001 per la miglior performance rock di un duo o un gruppo. Questa è la mia vita, e ora o mai più. Non vivrò per sempre, voglio vivere finché sono vivo. È la mia vita. Vediamo se vi riconoscete nelle parole di Bon Jovi in It's My Life.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Tra poco, Cult Fiction. Tra poco, la grande musica.

Benvenuti alla grande musica, il viaggio nei sentimenti e nella carriera di un famoso cantante, solo a Unica Radio. Oggi parleremo di uno dei rapper di maggior successo in tutto il mondo, un grande imprenditore e procuratore discografico. Con il tempo è diventato mentore di numerosi cantanti, tra cui Rihanna, Mariah Carey e Shakira. Il suo vero nome è Sean Corey Carter ed è noto per le sue numerose collaborazioni musicali con i migliori artisti. Oggi andremo alla scoperta della vita di Jay-Z.

0: bitch ain't one.
1: Jay-Z è nato a New York il 4 dicembre 1969. Personaggio di spicco della East Coast, ha collaborato con importanti figure dell'hip hop che lo hanno portato ad un rapido successo. Detiene il record come rapper con il maggior numero di vittorie, ben 22, ai Grammy Award. La sua infanzia non è stata delle più semplici. A 12 anni, a seguito dell'abbandono del padre, Adnes Reeves sparò al fratello maggiore e tossicodipendente Eric, ferendolo gravemente ad un braccio e mandandolo all'ospedale. In seguito Jay-Z divenne uno spacciatore di droga e protagonista di vari episodi di violenza, di cui parla spesso nelle sue canzoni. Dopo averlo sentito rappare, sua madre gli regala una radio portatile per il suo compleanno e inizia a cimentarsi con il freestyle e a scrivere rime hip hop. Nel 2006 MTV lo ha nominato miglior rapper di tutti i tempi. Tre dei suoi album entrano a far parte della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la rivista Rolling Stone.

Nonostante l'ambiente malsano in cui vive, Jay-Z ama studiare e va bene a scuola. Per fuggire dalla droga, dalla violenza e dalla povertà, Jay-Z si rivolge giovanissimo alla musica rap in particolare. Nel 1989 si unisce al rapper Jay-Zo per registrare una canzone intitolata The Originators. È a questo punto della sua vita che assume il soprannome Jay-Z come omaggio al suo mentore. Quando non è sul palco o in casa discografica, si lascia fotografare al fianco della moglie mentre fa il tifo per i Brooklyn Nets o i Clippers. Il rapper detiene anche delle quote di società che operano nel settore dello sport, come la 4040 Clubs. Il suo album d'esordio del 1996 si intitola Reasonable Doubt, prodotto da DJ Premier e da DJ Clark Kent. Nel 1997, dopo la firma con la Def Jam, Jay-Z divide con essa la coproduzione dei lavori successivi, tra cui anche In My Lifetime, appena ascoltata. Nel 1998 esce il terzo album, Hard Knock Life, che raggiunge la vendita di 5 milioni di copie negli Stati Uniti e vince un Grammy Award. L'11 settembre 2001 esce The Blueprint, che debutta al primo posto delle classifiche statunitensi e vende oltre 450.000 copie. Il disco si fa notare per una forte e geniale tendenza ad ibridare pop e hardcore hip hop e per una collaborazione con Eminem intitolata Renegade. Jay-Z è uno dei rapper di maggior successo. Ha raggiunto la vendita di oltre 100 milioni di copie nei soli Stati Uniti d'America.

Bentornati alla grande musica di Unica Radio. Riprendiamo il nostro viaggio con Jay-Z, uno dei personaggi più importanti della musica mondiale. Famoso non solo per meriti musicali, ma anche per la relazione tormentata e fortunata con la bella Beyoncé. Conosciuta nei primi anni 2000, Beyoncé è diventata moglie di Jay-Z il 5 aprile 2008, dopo un fidanzamento piuttosto lungo. Il 7 gennaio 2012 è venuta al mondo la sua prima bambina, Blue Ivy Carter, cui è dedicato uno dei brani più dolci dell'artista, Glory. Nel 2017 esce l'album 444 di Jay-Z, che ha vinto i BET Hip Hop Award. Il brano di punta si intitola The Story of O.J. Lui lo descrive come una canzone dalle molte sfumature. E d'altronde è proprio così. Il testo ha una forte valenza politica. Infatti si parla di razzismo e di come questa realtà sociale venga appresa crescendo e permane dentro di noi. Lo scopo di Jay-Z è quello di richiamare tutta l'umanità ad un esame di coscienza. Ma chi è O.J.? Oriental J. Simpson è un ex giocatore di football americano accusato di aver ucciso l'ex moglie negli Stati Uniti negli anni 90. L'uomo viene assolto nel 1995. Lo scopo è quello di sottolineare il binomio tra successo e colore della pelle sbagliato. Con evidente rammarico, Jay-Z afferma: tutti noi abbiamo il dovere di parlarne sino a quando saremo tutti uguali. Fino a quando saremo tutti uguali qui, in questo posto, quando saremo tutti liberi. Adesso non lo siamo, e questo mi sembra evidente.

meteo. Nel 2017 Beyoncé e Jay-Z hanno dato al mondo due gemellini, Rumi e Sir. La nascita dei due bambini ha riappacificato la coppia dopo un periodo difficile dovuto ai tradimenti del rapper, che ha ammesso di vergognarsi profondamente per quanto fatto in passato. Quello di Jay-Z è un impero che non comprende solo la musica, ma anche abbigliamento sportivo, rockwear, una squadra di basket, i Brooklyn Nets, i ristoranti The Spotted Pig, Buffalo Boss e dal 2015 la piattaforma di streaming musicale Tidal. Alcuni dei lavori più famosi sono collaborazioni con altri artisti famosissimi, come quella con sua moglie Beyoncé, Drunk in Love nel 2013, Bonnie and Clyde nel 2002 o Crazy in Love nel 2003. Ma sono solo tre di una lunga lista. Un altro capolavoro di Jay-Z è Empire State of Mind con la grande Alicia Keys, inno alla città natale di Jay-Z e di Alicia Keys, New York. Nel 2009 diventa il primo singolo in vetta alla Billboard Hot 100 e rimane per ben 5 settimane. Empire State of Mind ha raggiunto anche la seconda posizione della Official Singles Chart.

sempre connessi su Unica Radio con il nostro viaggio della grande musica. Oggi parliamo di Jay-Z, in particolare di qualche curiosità sul noto rapper. Jay-Z ha raccontato un adorabile aneddoto della primogenita Blue Ivy. Il papà rapper stava accompagnando a scuola la figlia ed, essendo in ritardo, ha usato dei modi un po' bruschi, ma la piccola non gliel'ha fatta passare liscia. Papà, non mi è piaciuto il

modo in cui mi hai detto di salire in macchina, hai ferito i miei sentimenti. Lui stesso afferma che è stata la frase più bella che abbia mai detto. Nel 2013 affronto una sfida, vegano fino a Natale. Se la prova funzionerà, lo saremo per sempre, scrive sul suo sito, riferendosi a lui e alla moglie Beyoncé. La loro sfida durerà per 22 giorni, con il solo scopo di una sorta di purificazione fisica e spirituale. Ma perché proprio 22 giorni? Per una ragione scaramantica. I numeri 2 e 2 fanno 4, numero porta fortuna per i due artisti, entrambi nati il 4, Jay-Z nel mese di dicembre e Beyoncé a settembre. Si sono sposati il 4 aprile e sotto la fede nuziale hanno tatuato il numero 4 in numeri romani. Riguardo la loro scelta vegana, Jay-Z dichiara: se sarà per sempre, beh, lo vedremo. Now tuned into the motherfucking greatest.

Il protagonista di oggi è sempre il famosissimo rapper Jay-Z. Quest'anno è stata pubblicata la sua biografia, dopo oltre 10 anni di studio da parte di Michael Eric Dyson. In questo libro vengono affrontati i temi più rilevanti della carriera e della complicata vita dell'artista, inclusi i momenti più scottanti. Racconta come Jay ha sempre utilizzato la musica per parlare di argomenti più grandi, come la politica, prendendo posizione su questioni come la razza, il sistema penale e l'ingiustizia sociale. Il 2020 è stato scelto per festeggiare i suoi 50 anni e 30 anni di carriera. Oggi vi abbiamo ricordato la storia di uno dei rapper più importanti al mondo. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista. Seguici su Unica Radio. The most amazing feeling I feel. Words can't describe, but the feeling is real.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: La vita passa e noi la lasciamo passare, come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terresom.it. Grazie.

0: Unica Radio, Unica Radio. App.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Il 15 aprile celebriamo la Giornata Nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, Giornata Nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
8: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
0: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
3: Unica.
0: Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
3: Unica Radio.
0: App.

0: La città che cambia.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio. Unica Radio.

bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente a cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone e tento d'affogarmi. Sono così

nato ya. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse, un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa, dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta, e rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino a arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo, sarò orgoglioso anche del niente se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
5: One, two, three, let's go! Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
7: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
8: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Unica Radio, la tua carica quotidiana.